là, sull'altare sta piangendo. Tutti diranno, piange di gioia, mentre il suo cuore

0: vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando na, na.
1: Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar.
0: Na, na. Ed è molto più carino farsi dare del cretino.